0: 95.1.
1: Refia sena be so mo nyako pension no mo mba da fa ya timi ato aka ise de so.